Non indossava la giubba rossa, che rosso il sangue, più rosso il vino, e sangue vino aveva addosso quando lo trovarono a lei vicino. A lei vicino che aveva amato, a lei vicino che aveva amato e assassinato in un letto di lino. Con altri in pena io camminavo, in altro cerchio lo vidi ruotare, che colpa avesse da espiare, mi chiedevo fosse lieve o grave. Quando sentì una voce sentì mormorare, quel tipo appeso dovrà dondolare.

e con gli occhi colmi di compassione, quell'uomo uccise quel che amava. Ora la morte era la sua ossessione, ma ogni uomo uccide quello che ama. Questo sia bene udito, alcuni con sguardo amaro, altri con parlar formale.

Alcuni lo uccidono da giovani, altri quando sono anziani. Con la lussuria lo uccidono, oppure con l'oro nelle mani. I pietosi impugnano il

6 pulirono la cella, alle 7 fu fatto pregare, alle 8 una la possente, la prigione sembrò colmare, non venne in pompa.

mentre dall'oblò entra un po' di luna, riflessa su una sciabola d'argento, arriva fino addentro, ma morirà anche lei all'alba dell'ultimo giorno di Billy Bob.